0: San Marino, the world's oldest republic, recently welcomed Pope Leo XIV for a brief visit to mark 100 years of diplomatic relations with the Holy See. In this country of just 35,000 inhabitants, the Pope delivered a speech to local officials, in which he spoke about the values of freedom and democracy. He then stepped out onto a balcony to greet the people gathered in the square.
1: Tanti auguri a voi, che viviate sempre con l'autentica libertà. Con l'autentica libertà in Cristo Gesù, con la verità e che siate sempre uniti in questo spirito accogliente. Tanti auguri a tutti!
0: At the cathedral, Pope Leo prayed before the remains of Saint Marino, the country's patron saint. He then met with priests, religious, and consecrated men and women, as well as representatives of the local church. His message to the young people was especially significant. He echoed the words of his predecessor, St. John Paul II, with his famous call, "Do not be afraid."
1: Non abbiate paura di fare scelte esigenti, come il matrimonio, la consecrazione, il ministero ordinato, la vita professionale, l'impegno sociale e politico. Preparatevi nel modo migliore possibile alle responsabilità che vi attendono. Lasciatevi coinvolgere iniziative e progetti di carità e di giustizia. Così contribuirete anche voi a dare una testimonianza di pace che parla al mondo, come dice il motto di questa mia visita.
0: Since only a small number of people were able to enter the cathedral, many followed the visit from outside. Afterwards, Pope Leo

0: 14th went out to greet them and repeated the famous invitation from the Polish Pope.
1: Buongiorno. Auguri a tutti. Allora, un po' avete ascoltato durante il discorso, posso ripetere le stesse parole, cominciando con aprite la porta del vostro cuore, ascoltate sempre a Gesù Cristo.

0: St. John Paul II, with his famous call, "Do not be afraid."
1: Non abbiate paura di fare scelte esigenti, come il matrimonio, la consecrazione, il ministero ordinato, la vita professionale, l'impegno sociale e politico. Preparatevi nel modo migliore possibile alle responsabilità che vi attendono. Lasciatevi coinvolgere iniziative e progetti di carità e di giustizia. Così contribuirete anche voi a dare una testimonianza di pace che parla al mondo, come dice il motto di questa mia visita.
0: Since only a small number of people were able to enter the cathedral, many followed the visit from outside. Afterwards, Pope Leo XIV went out to greet them and repeated the famous invitation from the Polish Pope.
1: Buongiorno! Auguri a tutti! Allora, un po' avete ascoltato durante il discorso, posso ripetere le stesse parole, cominciando con aprite la porta del vostro cuore, ascoltate sempre a Gesù Cristo e non abbiate paura mai di ascoltare quello che Gesù vuole dire ad ognuno di voi.
0: Before heading on to the Italian city of Rimini, Pope Leo made one more stop at a community of Augustinian nuns, where he spent time with them and shared a meal.
2: After visiting San Marino and having lunch with a group of Augustinian nuns, the Pope traveled to Rimini. For the past 47 years, this city in northeastern Italy has hosted an international gathering organized by the Communion and Liberation Movement. It has been 44 years since the city last welcomed a pope. The last one was John Paul II in 1982. Pope Leo has now broken that streak with his visit. He visited an exhibition dedicated to St. Augustine, soon after delivering a speech. It's important to remember that this gathering is both cultural and political. So, speaking before 5,000 participants, the Pope argued that the human person transcends divisions and conflicts.
1: Possiamo immedesimarci l'uno nell'altro, ascoltarci e diventare amici tra persone e quindi anche tra popoli. Prima di confini, definizioni e istituzioni, ci sono sempre le persone.
2: Pope Leo also spoke about the misuse of power and called for an end to it.
1: Liberiamo dunque la convivenza dal sospetto, la cultura dalla prepotenza, l'educazione dall'ideologia, il lavoro dall'idolatria del profitto, la tecnologia e la finanza dai business della morte. A partire dalle organizzazioni che abbiamo generato e nelle quali operiamo, smascheriamo i rapporti di potere ingiusti, alla radice di povertà e diseguaglianze, della guerra, dei disastri ambientali.
2: Afterwards, the Pope went to the harbor to celebrate a mass at sunset. There, he noted that Rimini is a popular tourist destination. That's why he spoke about how the term rest can be easily misinterpreted today.
1: Il mondo in cui viviamo offre tante forme di svago, alcune delle quali però portano piuttosto alla dispersione e alla rovina che non ha un vero tornare in sé e lasciano il vuoto nel cuore. C'è chi le chiama evasione, come se la vita ordinaria fosse una prigione da cui fuggire.
2: Following a busy day, Pope Leo XIV returned to the Vatican by helicopter, where he landed at 9:15 p.m. The Democratic Republic of the Congo is facing the second largest Ebola outbreak in its history. Authorities say more than 2,600 people have died, with the virus carrying a fatality rate of 47.9%. During the Angelus in St. Peter's Square, Pope Leo XIV remembered the victims and called for an international response.
1: Incoraggio una risposta da parte della comunità internazionale che coinvolga anche le comunità locali nell'opera di prevenzione per salvare tante vite umane.
2: The DRC is already receiving the first doses of an Ebola vaccine. More than 2,800 cases have been confirmed, and around 800 patients are currently in isolation. Meanwhile, the Central African Republic, the DRC's neighbor to the north, has been hit by another tragedy. More than 100

0: The 23rd of August is Black Ribbon Day, when Europe honors the victims of totalitarian regimes and those who died under Stalinism, Nazism, Fascism, and Communism. During his greeting to Polish pilgrims at Wednesday's audience, Pope Leo XIV recalled a priest who was arrested and tortured under the communist regime. Pope Benedict XVI beatified him in 2005.
1: In quel giorno, nella liturgia, viene ricordato Władysław Fingis, sacerdote e primo polacco beatificato come martire delle persecuzioni comuniste. Durante il Concilio Vaticano II, egli ne sosteneva spiritualmente i lavori, coinvolgendo i fedeli nell'opera conciliare di bontà, con atti di carità e di rinnovamento morale.
0: Returning to the catechetical portion of the audience, the Pope reflected on the role of music in the liturgy. Pope Leo XIV was clear, music is not merely decoration.
1: La musica, infatti, è parte dell'azione liturgica e non mera decorazione della celebrazione.